cosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, come è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettar, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovare. Aspettare.

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

a cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare.

dietro il cavalluccio e Trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuori. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti sto

a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, e guarda ventricocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza